lasciaste d'esse, che le cuore della pretresse sua si spandì, ed anse muma, e si vesta pardore, a sol arder fineste.